paladino spirante al suo fedel frate. Io muoio avvelenato. Salva da egual periglio, Nigna, il mio dolce figlio, che mi vendichi un giorno. Assur fu il traditore, la mia perfida sposa.